Lo sapete che Sharona era la ragazza dei tempi del frontman dei Neck? Una fortuna avere una canzone così famosa tutta per lei, o no? E ancora buon pomeriggio, amici, sono le 16.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci tornati in diretta qui su Radio Selena. Tra poco vi racconterò il tema che ho già spoilerato sullo stato del nostro numero WhatsApp. Nell'attesa ci ascoltiamo Kintsugi e poi Love is Love, Culture Club.

Anche il Culture Club nel pomeriggio di Radio Selene, ma eccoci al momento delle nostre chiacchiere. Il tema mi è venuto in mente ascoltando Maria Rita stamattina, che ha dato la notizia della vincita di 2 milioni a Taranto con il Gratta e Vinci, che bellezza. Incredibile però è stato il mio commento a voce alta, e mi è venuto subito in mente la bellezza e l'imbarazzo di quelle telefonate che ti comunicano cose belle mentre tu stai lì imbambolato a chiederti: ma questo è uno scherzo, per forza. Anche perché a me è capitata sia la telefonata vera sia quella di quei simpaticoni degli amici miei che mi prendevano per i fondelli. Anzi, forse l'ordine era al contrario, ed ecco perché poi quando è arrivata quella vera io non ci ho creduto. La storia di al lupo praticamente. È successo anche a voi? Questa è la domanda. Mi volete raccontare come sono andate le cose? Come lo sapete, attraverso i messaggi o ancora meglio le note vocali, così sentiamo pure l'interpretazione della chiamata ricevuta, da inviare subito subito Mowi al 347 72 72 274.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G qui su Radio Selene. Allora, vi ho chiesto se avete mai ricevuto una chiamata che vi dava una notizia così bella da farvi sospettare che si trattasse di uno scherzo. Mi risponde subito, l'aveva già fatto in realtà perché aveva guardato lo stato, Roberto. Sentite qua. Io, tifosissimo della Ferrari, un giorno ho ricevuto una telefonata da Maranello. Per riconoscenza, visto il mio spassionato tifo, mi chiedevano l'indirizzo di casa per inviarmi un modellino autografato direttamente dalla fabbrica. Ovviamente non ci ho creduto manco per un secondo, però qualcosa mi ha spinto a dargli comunque il mio indirizzo. Dopo 3 giorni il dono è arrivato. Sembrava uno scherzo. Invece mi si è bloccato il respiro quando ho aperto il pacco, e ci credo. E poi c'è Mattia che scrive: da piccolo avevo l'abitudine di fare gli scherzi telefonici. Un giorno lo stesso scherzo l'hanno fatto a me e come un pollo ci sono cascato. Uguale a quello che è successo a me. Ci sono Paola e Chiara adesso.

0: Poker Face, Lady Gaga nel pomeriggio di Radio Selene, sono le 16:34. Noi stavamo parlando di belle telefonate, così belle da indurvi a dubitare della loro veridicità. Giovanna ci ha mandato una nota vocale, vai Gigi.
1: Pomeriggio Radio Selene, io sono Giovanna da Bari. E niente, sono stata un periodo in ospedale per un brutto intervento e un giorno ho messaggiato su Facebook, sul sito di Tiziano Ferro, cantante che adoro, chiedendo di inviarmi un autografo, una dedica, ma non ci credevo che arrivasse e dopo una settimana è arrivata, ero già a casa e niente, il suo autografo bellissimo con una bella frase affettuosa e mi invita poi a, chiaramente, ad andare al concerto. Il suo concerto e quindi magari incontrarmi. Sono andata poi al concerto, effettivamente l'ho incontrato, concerto che si è tenuto dopo un po' a Bari, bellissima esperienza. Chiaramente pensavo fosse uno scherzo, ma non è stato così. Ciao Radio Selene.
0: Hai visto? È sempre così, no? Auguri Giovanna e grazie per questo messaggio. E poi c'è Flavia che dice che quel trabocchetto di telefonata non le ha mai ricevute e non crede ci cascherebbe. Ma cara Flavia, lo pensavo pure io, poi ho cambiato idea dopo esserci cascata con tutte le scarpe. Arriva Dua Lipa, End of an Era.

Anna Corrai, Jamiroquai, che ci sta sempre bene a qualsiasi ora, in qualunque giornata. Siamo sempre su Radio Selene, adesso suoniamo un pezzo nuovo. Marco Mengoni è tornato oggi nelle radio con il nuovo singolo Giornate Perse, primo estratto del nuovo progetto discografico del cantautore. Il brano racconta di attese, silenzi e pensieri che si affollano, momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Ce lo ascoltiamo insieme, Giornate Perse, Marco Mengoni.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Radio Selene.
1: Alle 16.48 di questo venerdì con Radio Selene è arrivato il momento per me di salutarvi. Grazie a tutti voi e da quella fonte inesauribile che si chiama Gigi Savoni e che sta di fronte a me. C'è Mariano adesso, restate con noi qui su Radio Selene. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Iniziamo questo appuntamento insieme in questo pomeriggio, venerdì 9 di ottobre, qui su Radio Selene, l'ultimo della settimana. Spero per voi che sia un fine settimana bello, nonostante il clima non sia particolarmente entusiasmante. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica. Stamattina ci siamo svegliati, o meglio, diciamo, la nostra mattinata è stata un po' particolare, visto che c'è stata una brutta notizia per tutti gli amanti del mondo della radio, senza bandiere, insomma, Federico Olandese Volante ci ha lasciati, ma comunque è rimasta tantissima, insomma, tantissimo il suo ricordo. Due ore insieme, musica, raccontiamo un sacco di cose, faremo anche degli auguri a qualcuno. Prima però torniamo indietro, 1987, loro sono i Simply Red.

0: Questa è
1: pochissimo qui su Radio Selene. Parliamo di un episodio di ieri pomeriggio a San Nicandro di Bari, un episodio di onestà, e tra poco ne parliamo per bene. Subito Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga e poi Liquido in Narcotic.

Il liquido qui su Radio Selene, abbiamo fatto già un bel carico pieno di musica, di bella musica qui su Radio Selene. Come vi ho detto, parliamo di un qualcosa che è accaduto nel pomeriggio di ieri, 8 di ottobre, a San Nicandro di Bari. La notizia qual è? Che un giovane cittadino straniero che si è presentato alla stazione dei carabinieri è andato a consegnare un marsupio che aveva ritrovato poco prima in una via del centro. La notizia... è già, cioè, proprio aver scritto nella notizia un giovane straniero trova marsupio e lo restituisce, già questa è la notizia, nel senso che alcuni mettono proprio la luce su questo, sul giovane straniero che ha ritrovato il marsupio. Ok, cosa conteneva il marsupio? Un portafoglio con documenti, carte di credito, diverse centinaia di euro in contanti, un cellulare, un carnet di assegni che non vedo da tanto tempo, il carnet di assegni, chiave di un'auto, occhiali e altri effetti personali. I carabinieri, dopo aver fatto partire tutti quelli che sono gli accertamenti, hanno individuato il legittimo proprietario e gli hanno restituito tutto. E poi, siccome sono andati i giornalisti a chiedere come fosse andata quella che la vicenda, hanno detto un esempio di onestà e senso civico. Quello che volevano un po' dire anche i carabinieri era appunto non perché fosse un giovane straniero, ma perché fosse un cittadino semplicemente che aveva voglia di come dire, di fare quello che dovremmo fare tutti, cioè troviamo un portafoglio soprattutto con tanti soldi, con i documenti che sono una scocciatura poi da andare a rifare. Ma insomma, tutto bene quel che finisce bene. Come

dei paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Selene. Stavo controllando quanti giorni mancassero al Natale, ufficialmente 76 giorni. Come direbbe mia nonna, finita la fiera, intendendo la fiera del Levante, viene Natale. Che perché parlo di questo? Perché ho letto del Natale a Monopoli, che celebra Pinocchio. Ci saranno 9 installazioni giganti di legno e luminarie. È tutto, non è tutto pronto, però diciamo c'è già tutto quello che è il progetto di questo Natale 2026 di Monopoli, all'insegna dell'immaginario del Pinocchio, ovviamente scritto da Carlo Collodi, quindi dalla fata turchina al grillo parlante, dal gatto e la volpe al paese dei balocchi. Il mondo di Pinocchio diventerà un racconto fatto di luce, di scenografie e installazioni per celebrare appunto l'arte antica delle tradizionali illuminarie pugliesi, e trasformando poi le strade, le piazze e gli angoli più suggestivi della città in un grande teatro a cielo aperto. È la seconda edizione di Illuminandia, che trasformerà Monopoli nel più grande parco natalizio di luminari in Europa. Perché ho letto, allora, dal 5 di dicembre ci si potrà immergere in un percorso di 15.000 metri quadrati di allestimenti costruiti proprio come un viaggio nel mondo di Pinocchio. Un'edizione quindi ancora più immersiva, perché ogni installazione custodirà un cosiddetto consiglio luminoso. Quindi staremo a vedere. Io però ho una domanda alle installazioni. Ci sarà la balena?

0: Salto indietro nel tempo, 1987, con i Depeche Mode, con la loro Never Let Me Down Again, qui su Radio Selene. È giunto il momento di fare degli auguri a qualcuno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Torna il momento del V-Day, quindi se volete fare una sorpresa, dei regali, un regalo di compleanno a qualcuno in una maniera speciale, lo potete prenotare il V-Day tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it per fare una bella sorpresa di compleanno a qualcuno qui in diretta, proprio qui su Radio Selene. Andiamo in provincia di Brindisi, mi dicono, sentiamo un po'. È una ragazza giovane, sentiamo se risponde, cosa avrà da fare a quest'ora. Sentiamo un po' se squilla. Alla mia età, comunque, così per dire, è molto, quindi è giovanissimissima. Sentiamo, allora abbiamo ancora, siamo al 3, eh? No, non siamo a 30, caro Gigi. No, tra poco. Ai, niente, vogliamo, purtroppo non è stato possibile. E quindi niente. Comunque, Maria Dolores, volevamo farti tantissimi auguri di buon.
2: Quando sei Maria Dolores,
0: Gigi, ti prego, a Maria Dolores da Villa Castelli, quindi siamo in provincia di Brindisi, tantissimi auguri per i tuoi 29 anni da Gianfranco, Giovanna e Ludovica, che ti vogliono tantissimo bene. Il V-Day torna domani su Radio Selene alle 11:30.
1: Stai ascoltando

Una bella canzone d'amore dei Fleetwood Mac, I Wanna Be With You Everywhere, cioè vorrei essere con te dappertutto. Everywhere qui su Radio Selene. C'è una ragazza giovanissima dell'Alabama che ha scalzato un record che deteneva Mariah Carey da 7 anni, cioè è prima in questa classifica Billboard Hot 100 da ben 23 settimane contro le 22 di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Lei si chiama Ella Langley, c'è un po' di pop, c'è un po' di country, c'è un po' di tutto questo in questa canzone. Nonostante lei sia dell'Alabama, parla del Texas in questa canzone su Radio Selene che si chiama Choosing Texas.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Una decina di minuti che ci separa dalle 18 qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, vi accompagniamo fino alle 19 con la nostra musica, per esempio My Body Isn't Ready, la nuova canzone di Somber, e poi Mahmood con la sua Sottomarini.

Mahmood con la sua Sottomarini qui su Radio Selene. Spesso noi, tutti noi, giudichiamo gli artisti basandoci solo sull'apparenza, magari su una foto, su un concerto oppure su un'intervista, senza sapere niente di tutti quelli che sono i reali trascorsi, magari anche le fatiche, la vita privata, cose anche molto dolorose che ci sono sotto. E nel 1997 Luciano Ligabue ha cercato di mettere tutto questo in una canzone. Qui su Radio Selene, tra palco e realtà, alzate il volume.

quando ho incontrato te, Cosmo, qui su Radio Selene. Oggi è la giornata mondiale della posta, ne ha parlato la nostra Ilia D'Arpa questa mattina, però riflettiamo un po', cioè oggi, non so se avete fatto caso, i messaggi ci arrivano in un secondo, non ne diamo neanche così grande peso. Però una volta aprire la lettera, quella lettera, poteva cambiare una giornata e qualche volta anche una vita. Perché le lettere raccontavano tante cose, amori lontani, magari famiglie separate, soldati al fronte. Oppure le cartoline dall'altro lato. Ce le mandavamo, ce le scambiavamo dai luoghi di vacanza. Sono stato in Grecia, ti ho spedito una cartolina. Poi quella cartolina arrivava dopo tantissimo tempo e quasi odoravano un po' di quei posti in cui eravamo stati. Quindi volevo parlare un po' con voi proprio di questo, cioè qual è la lettera oppure la cartolina che avete ricevuto e che conservate ancora? Perché conserva magari il ricordo di una persona, di un momento, di un luogo. Il nostro numero è sempre lo stesso per i vostri messaggi scritti, ma soprattutto per le vostre note vocali, cioè il 347-7272-274. Ci confidiamo un po', in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Adesso Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

Radio Selene, quindi un po' di quelle lettere, di quelle cartoline, no? Che magari abbiamo ritrovato dopo tanto tempo, che abbiamo inviato, che conserviamo. Tante militare, per esempio, Vincenzo mi scrive proprio la lettera, la cartolina del militare, conserva quella. Poi c'è Filomena da San Vito dei Normanni che mi scrive le lettere e cartoline di mio marito, all'epoca fidanzati, che mi mandava dal militare. Sono passati 30 anni. Questo è proprio uno di quei bei ricordi, proprio teneri. Mettiamola così. Un altro molto, molto tenero arriva da Letizia, che scrive da Cielamare. Estate 96. Mia madre mi spedì una cartolina da Corfù in Grecia, come faceva per ogni vacanza. Poi, scusate, mi ha scritto: non ci ho dato così tanto peso in quel momento. L'ho ritrovata a casa e ora che lei non c'è più la conservo gelosamente. Ecco, le lettere, le cartoline sono anche un po' questo, ci riportano a dei momenti che purtroppo o per fortuna, ma soprattutto in questo caso purtroppo, non ci sono più. Ce li dobbiamo far bastare per quelli che sono. Se volete 347 72 72 2.

0: Abbiamo parlato poco fa di Mariah Carey perché la Langley l'ha battuta in una classifica e vedi che poi alla fine il nostro Onofre Ambrosino ci ascolta, il nostro programmatore musicale Without You qui su Radio Selene. Si parlava di lettere, cartoline che conservate ancora e allora abbiamo Giacomo da Ciliemia Sapica che mi scrive: conservo delle lettere che mio papà, militare in Friuli, spediva a mia madre quando erano fidanzatini. Ma che tenerezza. Poi abbiamo un vocale, c'è Giuseppe, vai Giuseppe.
1: Io ho una lettera che custodisco gelosamente, sono gli auguri che mi ha mandato Roby Baggio da Caldogno. Ciao ragazzi, buonasera.
0: Beh, lì, cioè, ecco, vedi, questo è un altro modo. Roberto Baggio ti ha scritto degli auguri. Vedi, non tutti possono vantare di questo. Grazie per i vostri messaggi. Qui su Radio Selene ascoltiamo Samurai J.

i Pooh con Non siamo in pericolo qui su Radio Serena, neanche noi cari Pooh, da un gruppo molto numeroso come i Pooh a un duo che nei primi anni 90 hanno fatto veramente, come si dice, il botto con le loro canzoni. Una storia di due ragazzi di provincia che a un certo punto si sono trovati a diventare famosi e conosciuti in tutta Italia. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, che questa sera parte su Sky con la seconda stagione della serie North, Sud, Ovest, Est, la fantastica storia degli 883. Quindi potremo vedere un po' quello che è stato il prosieguo di questa vita, fino a un certo punto separarsi. Tutta questa amicizia viene raccontata da Max Pezzali nella sua nuova canzone che ascoltiamo adesso su Radio Serena, si chiama Le Ali.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio!
1: La gelosia.

Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani immemorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.
0: Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'organizzazione

0: all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: sempre in zona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti, questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud, i danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri!
5: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un

0: Un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.
2: Adesso che

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
1: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premio.
1: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
2: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
1: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhaus ha preceduto Bezzecchi e Di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holteri in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Oggi è sabato 10 ottobre. Come state? Benissimo, diranno quelli che amano l'inverno. Una schifezza, quelli che amano l'estate come me. Comunque, quel che è certo è che sabato scorso il pensiero era chissà se lo faccio un salto al mare, ed oggi chissà se lo faccio il cambio di stagione. Non si stava meglio quando si stava peggio. Ma noi siamo qui apposta per farvi compagnia e tenervi su di morale se serve. Quindi, buongiorno a Dario Quagliarella in regia, che è pronto con la musica. E allora iniziamo. In arrivo Quattro Amici, Gino Paoli.

0: Ma che bel sound questa Cucumari di Napoleone. Vabbè, comunque intanto adesso ci andiamo a sentire le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Subito un tavolo con il governo per la crisi dell'ex Ilva di Taranto e la richiesta del governatore pugliese De Caro e del sindaco del capoluogo ionico Bitetti a seguito dello spegnimento delle aree a caldo dello stabilimento. Per il presidente della regione Puglia è stata inopportuna la decisione dell'azienda di annunciare la cassa integrazione a poche ore dallo stop. Intanto è atteso la prossima settimana un decreto del governo. Puglia le prese con un'intensa ondata di maltempo, diramata un'allerta arancione dalla Protezione Civile. All'alba un violento temporale ha interessato il Barese. I fenomeni più intensi nelle prossime ore sono invece attesi tra Sud Salento e Tarantino. E di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada da Manfredonia in direzione San Giovanni Rotondo dopo lo svincolo per Amendola, dove per cause da accertare si sono scontrate due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con personale sanitario e rianimatore e si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Circa 180 espositori con oltre 300 imbarcazioni esposte tra i piazzali estesi per 20.000 metri quadri e le banchine del porto turistico Marina di Brindisi parteciperanno alla 22esima edizione del Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà a Brindisi dal 22 al 26 ottobre. L'evento è stato presentato ieri mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia. Nelle prossime settimane la Regione pubblicherà 4 nuovi avvisi per complessivi 50 milioni di euro destinati a finanziare il settore della cultura. Nel dettaglio 20 milioni di euro per gli spazi culturali, 20 milioni per il welfare culturale, 4 milioni per i grandi eventi e 3,6 per le attività culturali di prossimità che si svolgono nei quartieri e nei piccoli centri. Calcio Serie C, 3 pugliesi in campo oggi pomeriggio alle 14.30 per la decima giornata del girone C. Il Bari ospita il Giuliano con l'obiettivo di riscattare la sconfitta di Salerno e tentare di accorciare verso la vetta. Il Monopoli di scena sul campo della Casertana e il Cerignola sfiderà fuori casa il Crotone. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Rieccoci, siamo a Radio Selene e questo sarà un sabato piovoso, anche se non ancora freddo. Secondo me oggi sposteranno in molti la residenza sul divano per il weekend, anzi, visto che è passeggera, trattasi di domicilio. Ma prendetela serenamente, come suggeriscono Giuli e Bresh.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Abbiamo ritrovato anche Umberto Tozzi con Io muoio di te qui su Radio Selene stamattina, ed ora voglio cominciarvi a raccontare una novità carina sui viaggi. È uscita ieri una notizia della BBC che racconta la nuova moda in voga tra i giovani alla ricerca di esperienze di viaggio autentiche: è praticare il turismo delle nonne, tour, corsi e attività guidate specificatamente da donne anziane scelte dai viaggiatori non solo per la possibilità di apprendere una tradizione locale, ma anche per il rapporto umano che si crea durante l'esperienza. In Italia, per esempio, vanno forte i corsi di pasta, certo, mentre in Giappone le visite guidate. E sembra anche abbastanza chiaro che è la necessità di socialità dei giovani che trascorrono troppo tempo isolati sui social, a guidare questo nuovo trend. Ed anche, chissà, magari anche il fatto che prima il contatto con gli anziani, i nonni soprattutto, era più stretto fino ad età avanzata, mentre forse oggi, non lo so, ditemelo voi, è un po' sottovalutata l'importanza di una chiacchierata per godere della saggezza e della bellezza dell'età. Comunque mi piace assai questo turismo delle nonne e trovo che sia pure un'ottima occasione di distrazione per loro. E se all'ascolto dovesse esserci qualcuno che l'ha già fatto, mi faccia sapere com'è stata l'esperienza. Ma la risposta io la conosco. Bella!

Elisa con Kintsugi nel sabato mattina di Radio Selene. Noi stavamo parlando di una nuova tendenza di viaggio chiamata il turismo delle nonne, e io stavo pensando a quando sarebbe bello andare in viaggio e fare un tour guidato da una signora anziana che magari ti racconta i luoghi come erano prima, come si sono trasformati nel tempo, che magari segue pure il filo degli eventi attraverso la sua storia personale come in un film, no? Che ne so, tipo questa è la chiesa in cui mi sono sposata nel lontano 1905 e il vestito me l'aveva fatto la sarta di famiglia, eccetera eccetera eccetera, non potrebbe essere tenero. Penso comunque che sia un modo intelligente per riequilibrare la perdita di autenticità delle città dovute alla trasformazione delle case del centro in B&B. Sì, trovo proprio che sia una ottima idea, voglio provare.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Gioia, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, buongiorno e grazie per aver scelto anche in questo sabato Radio Selene. Vi state chiedendo se pioverà o potrete fare una passeggiata più tardi? Ecco la risposta.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni del tempo sulla Puglia di oggi sabato 10 ottobre. La circolazione depressionaria responsabile di piogge ed acquazzoni sta lentamente allentando la sua presa, favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Ma l'instabilità porterà ancora molte nubi con piogge diffuse e locali rovesci temporaleschi, specie sui settori meridionali. Le temperature massime calano con valori fino a 24 gradi a Bari, mentre le minime saranno stazionarie. I venti sono moderati ed i mari mossi.
1: Stai ascoltando

saluto agli amici carissimi che ci stanno già scrivendo qui a Radio Selene al 347-7272274. Vi ricordo che se non potete sintonizzarvi sulle nostre frequenze FM, potete sempre seguire le nostre dirette in streaming sul sito www.radioselene.it, dove nella sezione podcast troverete anche gli interventi che ci sono piaciuti di più da riascoltare e condividere se volete. Ma torniamo alla musica, perché c'è una bella novità adesso. Arrivano Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole.

0: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: E rieccoci in diretta qui su Radio Selene fino alle 12 con me Carla. Prima vi ho suggerito i modi alternativi per seguirci, ma non vi ho detto che c'è un'altra possibilità: scaricare la nostra applicazione, comoda e completamente gratuita. Ma torniamo alla musica, subito Canto d'amore, Angelina Mango.

La bellissima Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. E per dare a Cesare quel che è di Cesare, prima c'era anche Marco Mengoni con Angelina Mango in Canto d'amore. Ora invece uno dei più grandi successi delle Sister Sledge. La canzone raggiunse la 35esima posizione della classifica R&B americana e fu un grande successo in Inghilterra, dove entrò in classifica in 3 decadi differenti. Sto parlando di Lost Music.

0: Ieri mi sono svegliata con in testa proprio questa amica di Annalisa e Madame. Per me significa una sola cosa: che hanno fatto centro. Ancora buongiorno, questa è Radio Selene ed ora ci sono le news dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima. E intanto l'uragano Isaias tocca terra in Florida come categoria 2. L'allerta è alta negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico. In Alabama già migliaia di persone sono senza elettricità.
3: Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso: un 13enne studente di terza media si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. L'adolescente, soccorso e portato in ospedale, presentava tagli sulle braccia.
2: I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione, la donna avrebbe impugnato un coltello di circa 30 centimetri e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, provocando uno shock emorragico che ne ha causato il decesso.
3: Ancora maltempo sull'Italia: oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti.
2: Lo sport: MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e di Gian Antonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara, poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marquez è a più 4 su Martin e a più 59 su Bez. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci, siamo rientrati qui a Radio Selene, ci siamo io, Carla e Dario con voi in diretta fino alle 12. Ricominciamo con la musica, tra poco Is It Cosa Cool, Moose T e poi adesso subito My Body's Ready, Somebody.

Davvero un bel ritmo questo di Mosti, utile per darci la carica qui a Radio Selene alle 10:16 di questo sabato autunnale. E come le castagne, le melagrane e i funghi, anche i cachi sono tra i protagonisti indiscussi dell'autunno che da ieri sentiamo tutti molto più tra noi. Io dei cachi amo il colore, che poi ricorda Halloween, però lasciamo perdere questo argomento perché è fin troppo presente. Torniamo invece a loro, i cachi, che compaiono sulle nostre tavole di solito proprio in questo mese. Sono deliziosi quando non allappano, però, perché quella è una cosa orribile. E poi nascondono un piccolo mistero. Avete mai guardato dentro i loro semi? Se li aprite si possono trovare sagome che ricordano posate, forchette, cucchiai e coltelli, e ognuna di queste posate avrebbe un significato meteorologico legato all'inverno in arrivo, secondo un'antica tradizione contadina almeno. Per esempio il cucchiaio preannuncia un inverno rigido con tanta neve da spalare, la forchetta indica un inverno mite e asciutto ed il coltello avvisa di un inverno freddo e tagliente. È la prima volta che sento attribuire questi significati ai semi di cachi, quindi vi prego, se avete uno a portata di mano, apritelo e leggiamo insieme nei suoi semi che inverno ci attende.

il bravissimo Fulminacci con Maledetto Me qui su Radio Selene, e stavamo parlando di cachi e delle curiose forme di posate che si trovano tagliando i loro semi, che sono interpretate come indicatori dell'inverno che arriva. O magari poi esistono altre tradizioni che spiegano la presenza di forme di forchette, coltelli e cucchiai nei cachi, diverse, se sì fatemelo sapere. Ma comunque, di tradizioni del genere che cercano nella natura le indicazioni di come sarà l'inverno ce ne sono tante. Per esempio, la buccia delle cipolle: se le cipolle selvatiche o dell'orto sviluppavano strati di buccia esterni molto spessi e duri, i contadini si preparavano ad un inverno eccezionalmente rigido. Oppure le scorte degli animali: se le formiche creavano formicai molto alti in autunno, se gli scoiattoli accumulavano scorte di cibo con largo anticipo e in modo frenetico, era segno di un freddo intenso e precoce in arrivo. Chissà come sarà il nostro. Sappiamo però che torna la musica di Radio Selene. C'è La Verità, Vasco Rossi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

nato nel 1987 con Farfallina di Luca Carboni qui su Radio Selene, ed intanto è uscito il sole qui a Corato, era ora. E da voi come va? Spero meglio, perché di problemi il meteo ne ha causati già tanti in queste ultime ore in Puglia. E che fate? Che fate in questo sabato 10 ottobre? Se state facendo le pulizie non vi accanite troppo, mi raccomando. Per esempio, se piove è inutile lavare il balcone. Non fate come la signora del video che gira sui social, che passa l'aspirapolvere tutta contenta nel deserto.

po' questa Te Olvido di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G qui su Radio Selene, e ci piace assai. Mentre Lorenzo Giovanotti e Samurai J hanno appena pubblicato Le Foglie di un pochissimo rifatta, perché Giova ci ha raccontato che la nascita della collaborazione di questo brano è venuta così. Nel mio album Il Corpo Umano volume 1 c'era questa canzone, Le Foglie di Te, che si sbracciava per diventare un singolo. Così qualche mese fa ho chiesto a lui, Samurai J, se avesse avuto voglia di saltarci dentro, e allora eccolo qui il risultato.

0: Radio Selene.
1: Bentornati, siete su Radio Selene e questa è la voce di Carla che vi terrà compagnia fino alle 12 tra musica e tante chiacchiere. Arrivano già i vostri messaggi sul tema che lancerò tra pochissimo. Dateci un'occhiata perché secondo me ci dovete pensare bene. Intanto, Maroon 5.

qui su Radio Selene passiamo così d'amblè dal sole, sunshine dei jungle, alla mancanza di sole senza soluzione di continuità, proprio come accade veramente in queste ore da noi in Puglia. Suoniamo infatti un grande classico adesso, Ain't No Sunshine, Bill Withers.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
3: Radio Selene.
7: Ancora in diretta qui su Radio Selene, vorrei ricordarvi che persiste l'allerta meteo sulla nostra regione. Attenzione, mi raccomando, ed infatti in alcuni comuni non sono andati a scuola, perciò saluti ai felicissimi studenti. Mi raccomando, non fateci l'abitudine, che sono cattive abitudini.

Flash for Fantasy, Billy Idol qui su Radio Selene, dove voglio darvi una buona notizia riguardo ai trasporti. È uscita la notizia che l'aeroporto di Bari si conferma tra gli scali italiani maggiormente apprezzati dai passeggeri e conquista il secondo posto nella classifica nazionale elaborata da iHelp, società specializzata nell'assistenza dei passeggeri aerei. Il punteggio complessivo non è niente male, è 7,75 a pochissimi centesimi dalla prima posizione. Un ottimo risultato davvero, perché il ranking prende in considerazione alcuni degli elementi che oggi sono tra i più importanti nella valutazione di un aeroporto, e sono la puntualità dei voli, l'esperienza dei passeggeri e la qualità dei servizi. Devo dire che per me questa è davvero una bella notizia che mi rende orgogliosa soprattutto, e poi mi fa pure venire voglia di pensare al prossimo viaggio. E la vostra esperienza? Com'è stata? Positiva? Raccontatemelo!

Città degli Angeli, Achille Lauro qui su Radio Selene e veniamo finalmente al tema di oggi. Sabato è il giorno dedicato a cene fuori o a casa di solito, vabbè, cioè pure alla discoteca, però per me quel tempo è finito da un pezzo. Comunque, chissà quanti di voi in questo primo sabato veramente autunnale in Puglia decideranno di invitare gli amici a cena e di mettersi ai fornelli per prepararli magari il vostro piatto forte, che per alcuni è una rivisitazione molto personale di piatti famosi, e infatti noi in famiglia ne abbiamo uno che lascia, vi avviso, quantomeno dubbiose le persone a cui lo raccontiamo, finché non lo assaggiano. Però vediamo se succede pure a voi, eh? È la pasta al forno con la maionese e la sottiletta. Sì, avete sentito bene, maionese e sottiletta. Si fa così: cuocere le penne, poi metterle in teglia, condirle con sugo di pomodoro, mi raccomando non di carne, poi aggiungere un quintale di maionese, mescolare bene ed infine uno strato di sottilette che si farà tutto croccantino una volta nel forno. Lo so che non ci credete, ma ve lo giuro, piace a tutti. E voi invece? Che rivisitazioni fate dei piatti famosi? O comunque che ricette vi siete inventati e che poi sono diventate il vostro cavallo di battaglia? Scrivetemelo. Vi aspetto al 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Era il 1999 quando Jennifer Lopez cantava Waiting for Tonight. Aspettando stasera possiamo cucinare degli ottimi piatti per accogliere i nostri amici. Vi ho chiesto quali sono i vostri cavalli di battaglia in cucina e voi per esempio mi avete detto la parmigiana o gli spaghetti agli olio, ma vabbè, eppure la matriciana. Poi invece c'è qualcuno che si è speso un po' di più e per esempio Fabio mi ha scritto: il mio cavallo di battaglia resta un grande classico, la pizza. Come la faccio io non la fa nessuno, credo, perché i miei amici ogni volta che la propongo preferiscono offrirmela loro, ma in pizzeria. E forse mi sa che questo non è proprio il tuo cavallo di battaglia. Paolo: ricordo che quando ero studente fuori sede cucinai spaghetti al pomodoro, ma al posto del pomodoro misi il ketchup, quello stava. Ancora ricordo il sapore di quella schifezza stratosferica e mi sembra che pure questo esperimento non sia riuscito. E poi premetto che qualcuno sorcerà il muso: ho preparato l'arrosto alla mia ragazza, solo che avevo finito la salsa barbecue, l'unica cosa che avevo in dispensa era confettura di mirtilli, allora che faccio, me la rischio. Ho provato a scenografare il piatto spiaccicandolo per una ricetta tipo svedese, no scusate, spacciandolo per una ricetta tipo svedese, ed io in Svezia non ci sono mai stato ovviamente, le ho raccontato una roba improvvisata per limitare i danni. Il risultato? Ora mi chiede sempre la tagliata ai mirtilli. E bravo Mauro, così si fa, no? Uno si deve organizzare. E poi Amanda: la cucina classica o personalizzata richiede passione e divertimento, mi piace sperimentare e creare ricette sia di primi che di secondi, le mie amiche lo sanno e almeno una volta a settimana tocca mettersi ai fornelli per loro. Brava Amanda, allora fai come me, anch'io più o meno una volta alla settimana mi metto ai fornelli. Andiamo avanti con la musica adesso.

0: la vita.
1: Casini, Marrakesh e Gue qui su Radio Selene, ed ora torna una bella novità degli ultimi giorni. Si intitola Best Persuades, Miles Harris. Let's go.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentornati, siamo sempre in diretta qui su Radio Selene e qualunque sia il meteo dalle vostre parti non vi preoccupate, ci siamo noi a tenervi compagnia. Iniziamo subito con Agitare, Coca-Cola, Tommaso Paradiso e poi proseguiamo con Paparazzi, Cesare Cremonini.

piace molto questa Paparazzi di Cesare Cremonini, una novità di questo 2026. Invece ora facciamo un salto all'indietro, torniamo nel 2006 e ci ascoltiamo Runaway.

0: Finisce qui l'intera settimana in vostra compagnia. Mi è piaciuto ritrovarvi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, ma ora si torna alla normalità. Saluto Dario Quagliarella ed insieme a lui chi mi ha seguito in questi giorni: Gigi Savoni, Silvio Tempesta e Teo De Marinis. Grazie. A voi invece auguro un buon sabato. Noi ci sentiamo presto. Alla prossima.
1: Radio Seleni. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il maltempo, una delle regioni più colpite di questi giorni è la Campania, dove fino alle 15 resta in vigore un avviso di allerta arancione. Nella serata di ieri a Napoli si è verificata una frana nella zona di Mergellina ed è stato necessario procedere all'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona del Basso Ionio. Nel litorale sud di Roma i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. Nelle ultime 24 ore sono infatti caduti 80 mm di pioggia.
1: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino tuona una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 12 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
1: La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in un'operazione su larga scala contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. Sono stati distrutti 136 obiettivi. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo alle forze armate ufficiali del paese. Una mossa che arriva dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli.
2: Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale. Tantissimo rapporto del Ministero della Salute, l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati.
1: Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di 2 posizioni e altri 2 punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4 ma si toccano. Il pilota britannico riparte in 8ª posizione mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2011.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selene.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Seleni.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Benvenuti nello spazio di Rewind. Siamo nel fine settimana di Radio Selene. Non sono sola come sempre, sarò insieme ai miei colleghi e vi racconteremo quello che nella settimana abbiamo raccontato a chi ha ascoltato Radio Selene in diretta. Benvenuti e buon sabato.
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: La nostra puntata di Rewind quest'oggi parte dalla musica. Noi mangiamo pane e musica davvero ogni giorno, ve ne facciamo ascoltare tantissima qui su Radio Selene. E allora abbiamo chiesto questa settimana ai nostri ascoltatori qual è il loro cantante preferito. Sono arrivati tantissimi messaggi e un po' di note vocali, e alcune di queste ve le facciamo riascoltare.
1: Il mio cantante preferito da piccolo è stato Adriano Celentano e lo continuerà ad essere per sempre, oggi e domani.
2: C'è un brano di un grande artista che non dimenticherò mai. Nell'anno 1986 faceva il militare a Roma e ascoltavamo con i miei amici questo brano, Absolute Beginners, del grande artista David Bowie. È un grandissimo ricordo perché, appunto, l'anno di militare, lontano da casa, ma soprattutto i miei amici che stavamo lì insieme a fare il militare, e ascoltavamo questo brano e non lo dimenticherò mai.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

rewind è quel momento del weekend in cui abbiamo la possibilità di riascoltare quello che è accaduto nella settimana appena passata, e quindi anche voi diventate protagonisti di rewind, perché appunto abbiamo la possibilità anche di riascoltare un po' le vostre voci. Saremo insieme anche in questo sabato 10 ottobre 2026 fino alle 20.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Sono una
1: persona.
2: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
2: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questo è l'appuntamento di Rewind. Buon weekend a chi ha scelto Radio Silene. Grazie. I miei colleghi vi raccontano quello che hanno raccontato appunto nella settimana appena passata. Ma ora tocca a me, perché diciamo che domenica scorsa è stato un gran giorno, festa nazionale per la prima volta nel nostro paese, ovvero San Francesco d'Assisi. E a Brindisi è accaduto qualcosa di veramente molto molto speciale e suggestivo. E allora vi faccio riascoltare quello che vi ho raccontato questa settimana. Ieri, giorno di San Francesco d'Assisi, per la prima volta festa nazionale, è stato un anniversario importante, 800 anni dalla morte proprio del santo Francesco, e si può fare un po' il bilancio di quello che è accaduto praticamente a Brindisi, al quartiere La Rosa, dove si trova la chiesa proprio di San Francesco d'Assisi. Sono arrivati fedeli da tutta la Puglia, si parla di 20.000 visitatori circa, che dal 28 di settembre hanno appunto raggiunto questa chiesa per venerare i calzari del santo. Questa reliquia, che è arrivata dal convento di Assisi, ha richiamato appunto nella periferia brindisina tantissime persone. Un pellegrinaggio che tra l'altro si è concluso ieri sera con la processione proprio della reliquia per le vie del quartiere. Un'iniziativa appunto organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Perché? Perché secondo la tradizione, spiega appunto la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa, e pensate, a distanza di secoli i suoi calzari hanno ripercorso proprio quel cammino, ed era la prima volta in 800 anni che i venerati calzari lasciavano il convento di Assisi. Un lavoro che è durato mesi per arrivare a questo, anche grazie a Don Cosimo Schena, il parroco di questa chiesa, spesso nostro ospite. Te lo salutiamo.
1: Rewind.

0: Rewind, abbiamo la possibilità di riascoltare quello che è accaduto in settimana. Per esempio, c'è stata Paola, che potete ascoltare ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21, che ha parlato dell'abitudine di portarsi nuovamente il pranzo da casa. Perché? Perché costa 2.500 euro l'anno portare e comprare il pranzo da consumare, appunto, mentre si è al lavoro e quindi fuori casa. E l'abitudine è quella di riprendere a portarsi da casa la schiscetta, in sostanza, e lo ha chiesto ai nostri ascoltatori. Sentiamo uno dei pareri arrivati al nostro numero WhatsApp.
1: Io quando vado a pranzo, certe volte per motivi di lavoro, che sono sempre fuori, parto da Taranto, faccio il giro della Puglia con il mio lavoro, adesso mi trovo a Molfetta e devo scendere giù a Taranto. In poche parole, morale della favola, se riesco a non mangiare, io non mangio, ma quando mi viene, cioè me ne scordo di portarmi un po', qualche volta me lo porto da casa, qualche cosa, qualche volta no, per la fretta e tutto. Meglio portare da casa, cioè spendere 5 euro, un panzerotto e una birra, non vale proprio la pena, ragazzi.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nella puntata di Rewind di questo sabato ora tocca a Rebecca. Rebecca in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 11 e le 13 e lei ha un po' definito il profilo di uno dei cantanti di X Factor al quale siamo molto affezionati perché è pugliese. Ascoltate.
1: Parliamo di X Factor, non so se seguite questo programma, di talenti ne ha sfornati davvero tantissimi, i Maneskin, Marco Mengoni, Noemi, Francesca Michelin, Giusy Ferreri, insomma ci sono tanti artisti che sono arrivati lì tra virgolette da sconosciuti e poi hanno fatto il grande salto. Questa potrebbe essere la volta anche di un giovanissimo artista salentino, lui viene da Nardò e ha fatto letteralmente impazzire il pubblico sia alle audition in cui si è esibito con Beautiful Things di Benson Boone, ma poi anche successivamente quando ha deciso di portare ai bootcamp un brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Stiamo parlando di Giacomo Calò, che ha veramente impressionato il pubblico e in particolar modo chi ha scelto di credere in lui più degli altri, cioè Francesco Gabbani, che stavamo ascoltando proprio poco fa, e che lo ha incoronato con l'X Pass, che è un bonus verso le finali. Ora dobbiamo dire di Giacomo che arriva da Nardò, è un ragazzo autentico e questo è quello che ha colpito Francesco Gabbani, l'autenticità che ha portato sul palcoscenico, che oggi è un dono raro, la capacità di emozionarsi ma senza ombra di dubbio anche una voce, ragazzi, incredibile. E allora a lui, a Giacomo Calò, il nostro in bocca al lupo, perché tutta la Puglia crede in lui e quindi adesso noi ci aspettiamo grandi cose, faremo il tifo per lui. Il prossimo gradino, la prossima sfida lo attende il 15 ottobre. Intanto si racconta sui social e racconta anche la sua gratitudine verso tutto il pubblico che lo sta supportando.
2: Rewind.

0: radio.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo in Sicilia. Una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
2: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
2: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
3: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
2: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Torniamo con Rewind, buon sabato a tutti voi, grazie per essere dall'altra parte, magari al lavoro, magari liberi, perché il fine settimana siete liberi, beati voi. E allora la musica vi accompagna e le nostre voci anche. In questo caso Ilia D'Arpa, che riprendiamo da questa settimana appena passata. Ilia è in onda ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 9 e le 11 e ci ha parlato della giornata mondiale degli insegnanti, caduta proprio il 5 di ottobre. Riascoltiamo.
1: Oggi riprendo insomma un argomento trattato anche già dalla nostra Maria Rita, ma che io ritengo decisamente importante, al quale dobbiamo veramente dare ampio spazio, perché loro per un certo periodo della nostra vita sono stati, come dire, un po' anche parte proprio della nostra famiglia, no? Parlo dei nostri tempi, della nostra generazione. Quindi oggi giornata mondiale degli insegnanti, pensate un po' a quello che loro sono stati per noi. Siete pronti? Dai, facciamolo questo viaggio indietro nel tempo. Quindi vi consiglio di pensare alla vostra maestra delle elementari, perché per molti di noi era semplicemente la maestra. Grembiule, quaderni ordinati, penna rossa e blu, la bella calligrafia alla lavagna e quel silenzio improvviso, ve lo ricordate quando entrava in classe? Nessuno parlava più, tutti in silenzio, tutti in piedi, bastava uno sguardo e capivamo tutto. Erano altri tempi. C'era forse più distanza, se vogliamo, no? Un rispetto quasi reverenziale e qualche volta anche una sana paura. Io me li ricordo alcuni, ma questo andando avanti, quindi nelle medie, mamma mia, ce n'era uno che mi faceva spaventare solo a guardarlo, il professore di matematica, infatti non ci capisco un cappero. Allora, cosa significava in quel periodo tornare a casa con una nota? Significava sapere che il problema vero sarebbe stato con mamma e papà. Oggi la scuola è cambiata, anche gli insegnanti sono cambiati, devono confrontarsi con bambini cresciuti tra smartphone, internet, intelligenza artificiale, con famiglie diverse, nuove fragilità e nuovi linguaggi.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

ragione Ilia, figura fondamentale quella degli insegnanti, soprattutto quelli delle scuole elementari, quindi approfittiamo ancora una volta per salutarli, auguriamo loro naturalmente buon anno scolastico. A voi invece che ascoltate Radio Silene, continuate a stare lì perché Rewind tra poco continua.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Rewind e anche tutto quello che trovate sul nostro podcast. E allora scaricate l'app di Radio Selene, lo potete fare gratis, ci portate sul vostro smartphone, oppure potete scegliere anche il nostro sito www.radioselene.it.

0: In questo sabato sera, in cui probabilmente avete già deciso cosa fare, come trascorrerlo, la radio accesa, sono lì con voi? Benissimo, e allora diamo spazio a quello che è accaduto in questa settimana appena passata. E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è quel profumo che ti riporta ad un ricordo felice. Ascoltate questa tenerissima nota vocale.
1: Il profumo che mi riporta indietro mi fa ricordare i miei nonni che purtroppo non ci sono più. È il profumo della salsa che facevamo come un rito ogni anno, tutti i cugini in uno spiazzale che avevamo a disposizione e quindi tutti quanti avevano il proprio compito ed era fondamentale ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. E ricordo con tanta nostalgia e tanto affetto quei bei momenti e i miei fantastici nonni.
2: Rewind.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri.

0: In chiusura di Rewind di questo sabato torniamo a dare spazio ai nostri ascoltatori, quelli che carinamente ci mandano anche delle note vocali. Alla domanda: al supermercato, in posta, nel traffico, come inganni l'attesa? Marisa da Barletta ha risposto così.
1: Sono Marisa, io ascolto sempre e solo musica, quindi quando sono per strada, quando vado al mare, quando sono in macchina, e ascolto sempre e solo Radio Selene. Ciao, ciao da Marisa.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: c'è. Rewind finisce qui, grazie per essere stati con me e con tutti i miei colleghi. Torniamo domani, domenica, tra le 18 e le 20 su Radio Selene.
1: Rewind.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1980.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: te.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Eravamo

0: te.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: take it for granted. But now when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.